Adesso lei mi deve dire chi è. È una partita fra noi due perché lei ha segnato un gol, lei ha segnato un gol. Diretto nella porta del mio cuore ed ho capito che c'è solo lei per me. Ed ho capito che

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.